0: fare la leggiatria.
1: Ma tu sei seduta dalla comunità sulla quale fa.
2: Io sono per la cicala.
3: No, nella savana c'è il leone. Il leone sulla farfalla.
0: Ma che la schiaccerà, però. Ma... nel senso metaforico. Ci vuole fantasia.
3: Ma che fantasia.
2: Mi passa accanto quello anche.
3: Sì, la zanzara. Ma perché il bruco, hai visto quanto ride il bruco? Hai visto quanto ride il bruco?
0: Il bruco. Ma che ve l'avete sentito voi che ride il bruco?
3: Il bruco,
2: si dice pure ridi come un bruco.
3: Ridi come un bruco, il bruco.
0: Ma il paese vostro.
3: Il bruco è la zanzara. Il nostro paese nella savana. Nella savana si dice un setto della savana.
0: Il paese vostro.
3: La savana, il paese nostro.
2: Comunque è bello sto stagno.
3: Sì.
4: Jukebox. Genießen Sie Natur pur im Außerwanner Lechtal und Tannheimertal. Kommen Sie ins Außerwanner Lechtal und Tannheimertal. Tauchen Sie ein in die Welt voller Entspannung und Naturwunder. Informationen unter www.lechtal.at und www.tannheimertal.com. Informationen unter www.lechtal.at und www.tannheimertal.com.
5: Jukebox.